Băi, stai tu, distorci arcando, ai soro mio. Amore mio, dov'ai stai tu, distorci arcando, ai soro mio.